0: E dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans. Non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans.
0: Il mondo intorno ai venti.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

0: il pomeriggio rock di Radio Jeans, dalle 14 alle 18, solo rock. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Thank you.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Don
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Kärina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:03.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna salva marito dall'attacco di una tigre con un mestolo. Ha rischiato veramente grosso il malese Tan Bungediu. Il sessantenne, residente nello stato Perak, in Malesia appunto, stava andando a cacciare scoiattoli quando si è imbattuto in una tigre, a poche decine di metri da casa. Gli abitanti del villaggio sono abituati alla presenza delle tigri, che hanno sempre convissuto, per quanta distanza, con l'uomo. Gedio quindi non si è preoccupato più di tanto, consapevole del fatto che, ignorando l'animale, l'animale avrebbe ignorato lui. Ma qualcosa non ha funzionato come al solito e la tigre ha aggredito l'uomo. Gedio ha tentato di difendersi, ma si è trovato completamente sovrastato dalla forza dell'animale. Ero terrificato, ho usato tutta la mia forza per tirare un pugno in faccia alla tigre, ma non se n'è neppure accorta, ha detto. Fortunatamente le grida hanno richiamato sul posto la moglie dell'uomo, la 55enne Ann Besau, armata di mestolo da cucina. La donna non ci ha pensato su e ha colpito la tigre in testa con il mestolo, inducendo l'animale alla fuga. La donna ha anche tentato di inseguire l'animale senza successo. Gedio ha dovuto essere portato in ospedale, dove è stato operato più volte per le profonde lacerazioni causate dall'aggressione della tigre. Rami Flash. Mettiamoci nei panni della signora Besau ed affrontiamo la tigre, anzi, le tigri, come dice la piccola orchestra Avion Travel Tigri.

0: che ritorno a seguire ombre nel buio. Più di tanto lei non cede ed è per questo che ritorno a fare caccia con i sì, con i ma.
1: E con l'orchestra Avio in Travel, Tigri.
2: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Yeah.

sai che basta l'amore per alzarti al mattino e inventare un giardino là dove non c'è un fiore. Sai che basta l'amore per ricominciare quando

Vuoi un credito scolastico? Ascolta Radio Jeans.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina è ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
2: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti, secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'Associazione Colombiana delle Città Capoluogo, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa. Pereira è la città più colpita, con oltre 60 morti, situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza.
1: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhzhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita, secondo l'aeronautica militare colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
3: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, alla Vitola alla GIP di Roma Iole Moricca contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di La Vitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di La Vitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP.
1: L'Italia apre con una doppietta nel getto del peso. Gli europei di Atletica Birmingham, Leonardo Fabbri, bis a loro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Ware, argento anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti, nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No. No. No. No. No. No. No.
1: Ma come no? Continuamente no. Io me ne vado.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dell'inclusione.

0: Salve a tutti, noi siamo Sofia Vittoria Golia, Vittoria Onder, Chelsea Atienza, Alfonso Milioto e Tamim Malalabi della classe terza C del Viscontino. Oggi presenteremo Cosa Vostra, il nostro podcast. In questo podcast parleremo dell'illegalità della mafia, di Giovanni Falcone e di Cosa Nostra. Ma cosa si intende per Cosa Nostra e quando è stata creata?
1: Cosa Nostra è il nome di cui è conosciuta la criminalità organizzata di stampo mafioso in Sicilia. Questa organizzazione criminale ha radici antiche, risalenti al XIX secolo, e si è evoluta nel corso del tempo, influenzando profondamente la società siciliana e oltre. Cosa Nostra si basa su una struttura piramidale, con a capo il capo dei capi, o padrino, circondato da un gruppo ristretto di affiliati di fiducia, chiamati uomini d'onore. La sua attività principale è stata storicamente legata all'estorsione, al traffico di droga, alla corruzione e altre attività illegali.
0: Negli anni le forze dell'ordine e il governo italiano hanno condotto operazioni per contrastare il Cosa Nostra, ma la lotta contro questa forma di criminalità organizzata è stata lunga e difficile. Cosa Nostra ha influenzato profondamente la cultura e la vita quotidiana in Sicilia, esercitando un controllo su vari aspetti della società. È importante sottolineare che la Cosa Nostra non rappresenta in alcun modo la totalità della realtà siciliana, ma è un fenomeno criminale che ha avuto un impatto significativo sulla regione e sul paese nel suo insieme. E come dice Peppino Impastato, la mafia uccide, ma il silenzio pure. Invece, su cosa è basata la mafia?
1: La mafia non rispetta né leggi né vite umane. È un'entità senza scrupoli che si nutre della corruzione e del dolore. È un amico della civiltà, un ostacolo all'evoluzione e al progresso della società. La mafia non è solo un problema italiano, ma una piaga globale che mina le fondamenta della società e della giustizia. Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. Questa frase è di Giovanni Falcone. Ma chi è Giovanni Falcone?
0: Giovanni Falcone era un giudice coraggioso e determinato. Ha dedicato la sua vita a combattere la criminalità organizzata in Italia. La mafia, con le sue reti oscure e il suo potere corrotto, ha da tempo rappresentato una costante minaccia per la società italiana. Giovanni Falcone ha combattuto costantemente contro questa forza oscura, mettendo a rischio la propria vita pur di perseguire la giustizia. Ma il 23 maggio 1992, mentre era in viaggio verso Palermo insieme alla moglie Francesca Morvillo e alla scorta, è stato vittima di un attentato esplosivo. L'esplosione ha ucciso Falcone, la moglie e tre agenti di scorta, provocando un'onda di shock e dolore in tutta Italia. La morte di Falcone è stato un colpo devastante per il paese e ha evidenziato la ferocia della mafia e la sua ostilità verso coloro che cercavano di opporsi alla sua influenza criminale.
1: Falcone ha rilevato al mondo l'entità dell'illegalità mafiosa e ha lavorato instancabilmente per smantellare le sue strutture. La sua determinazione e il suo impegno hanno rappresentato una luce di speranza in un periodo buio per l'Italia. Tuttavia, nonostante i sacrifici di Falcone e di altri coraggiosi combattenti della giustizia, la mafia continua a costituire una minaccia significativa. Le sue attività illegali occupano ancora molte delle sfere della socialità, minando la legalità e la sicurezza. Infine, vorremmo fare delle riflessioni su queste due frasi di Paolo Bertellino e di Giovanni Falcone.
0: La prima frase è di Giovanni Falcone, che dice: chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. La frase di Giovanni Falcone è un richiamo potente alla forza interiore e al coraggio necessario per affrontare le ingiustizie e la criminalità. Essa ci spinge a riflettere sul significato profondo della libertà, dell'integrità e della giustizia. Falcone, con queste parole, ci invita a considerare il costo della paura e della sottomissione, sottolineando che ogni volta che ci pieghiamo di fronte all'ingiustizia, traendo i nostri valori, perdiamo una parte di noi stessi. Dall'altra parte, Falcone celebra il coraggio di coloro che scelgono di parlare e agire in difesa della verità e della giustizia, anche a rischio della propria vita. Questo atto di ribellione e di sfida al male è un'incomparabile dimostrazione di forza interiore e di integrità.
1: L'idea che chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola sottolinea che la morte di chi lotta per la giustizia è un evento singolo, ma la tua eredità e il suo esempio vivono per sempre, ispirando altri a seguire il suo cammino e a difendere i valori in cui credeva. Questa riflessione ci spinge a considerare il significato della nostra esistenza e a valutare le scelte che facciamo. Se pigliamo la testa di fronte all'ingiustizia o se scegliamo di camminare con coraggio, onestà e dignità. La frase di Falcone ci invita a riflettere sulla natura stessa della vita e sulla nobiltà dell'animo umano quando si alza per difendere in ciò in cui si crede.
2: È normale che esista la paura in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti.
1: La citazione di Paolo Borsellino racchiude un insegnamento potente sulla natura umana e sull'importanza del coraggio nell'affrontare la paura. Borsellino riconosce la presenza universale della paura, un'emozione che può essere un segnale di pericolo, ma sottolinea l'importanza di non permettere ad essa di diventare un ostacolo non superabile. Afferma che il coraggio è un elemento chiave che accompagna e supera la paura. Queste parole ci invitano a considerare che la paura stessa non è il problema, ma è come reagiamo ad essa che fa la differenza. Accettare la paura come parte della nostra esperienza umana, ma non permettere ad essa di paralizzarci, è un atto straordinario di forza interiore. Il coraggio non elimina la paura, ma ci consente di agire nonostante essa, spingendoci ad affrontare le sfide piuttosto che evitarle. Questa riflessione di Borsellino ci incoraggia a considerare come gestiamo le nostre paure e a riconoscere che anche di fronte a esse possiamo trovare la forza di andare avanti. Ci invita a non permettere che la paura ci limiti, ma piuttosto utilizzare il coraggio come guida per superarla e continuare a improgredire.
0: Grazie mille per aver ascoltato il nostro podcast e speriamo che vi abbia fatto riflettere. E noi siamo sempre su via Vittoria Golia,
1: Vittoria Onder,
3: Alfonso Leroy Milioto
4: e Tamima Lalabi
0: e Chelsea Atienza.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9:01.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Gerardo De Vivo. Si scava tra le macerie in Colombia colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4. Oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Pereira, il capoluogo col maggior numero di vittime per il momento. Situazione critica anche a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Per evitare saccheggi è stato imposto il coprifuoco notturno. A Cali si è recato anche il neo presidente colombiano della Spriella, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Proprio da Cali arriva la buona notizia di una mamma estratta viva col suo bambino neonato. Intanto parte la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha assicurato che l'Europa farà la sua parte, e anche la presidente del Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa, Delcy Rodriguez, ha annunciato aiuti umanitari. Medio Oriente, il presidente USA torna a intervenire sulla situazione nello stretto di Hormuz. Lo abbiamo sminato e ora lo controlliamo al 100%, ha dichiarato in conferenza stampa alla Casa Bianca Trump, aggiungendo di avere le capacità per decapitare l'Iran. Lo scoprirete, ha aggiunto. Molto buoni anche i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, ha garantito, nonostante le divergenze sul piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar, che controlla la Libia orientale e meridionale, rimasto vittima di un attentato appena salito sulla sua auto, lo riferisce il sito israeliano Inet News, citando fonti della sicurezza libica. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei a Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri. Nadia Battocletti difende il titolo di 5.000 metri. Torna in pedana Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell'alto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: È il momento della pipì. Pronto, Pantani?
3: Pronto, Pantani?
4: Pronti a tenervi compagnia con la PP, pronto Pantani, non pensate male, e io ovviamente sono sempre Pantani, ormai mi conoscete tutti. Leggiamo subito qualche mail. Ciao Pantani, sono Chiara e ho 11 anni, mi potresti spiegare qual è il tuo compito in radio? Perché ho letto che sei un giornalista radiofonico, ma non so esattamente quali sono i tuoi compiti. Quando ascolto la tua rubrica mi piacerebbe diventare una giornalista esattamente come te. Cosa hai studiato per diventarlo? Ah, potresti mettermi Luca di Susan Vega, spero di averlo pronunciato bene, per mia sorella che l'ascolta tutti i giorni, grazie. Sì, adesso Marilena, intanto che ti faccio un po' di discorsi, la Marilena cerca questo brano qui. Allora, il mio compito in radio, non lo so neanche io, no scherzo. Niente, il mio compito in radio è questo: leggere le vostre email. Ho questa piccola rubrica, ogni tanto annuncio anche qualche evento che c'è nella zona, e poi scrivo articoli per la radio, ma soprattutto quando ci sono le interviste, diciamo che io mi informo prima del personaggio da intervistare e butto giù delle domande che poi la Lolli e Pietro faranno al personaggio da intervistare. E a volte, in mancanza degli speaker, appunto di Pietro e della Lorenza, faccio anche da speaker, ma diciamo faccio la riserva, faccio il vice speaker, così, e basta. Questo è il mio compito. Intanto mi dice la Marilena che ha trovato il brano, e quindi ascoltati questo brano. Prima però ti ricordo, cara Chiara, di continuare a scriverci a radio.speedycaracol@gmail.com e di seguirci su Facebook. Sicuramente avrai una pagina Facebook, e quindi seguici anche tu su Radio Web Speedy Caracol, e basta, continua a seguirci, seguiteci tutti, mi raccomando, ciao.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10:01.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavito. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala agli assi Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta
1: Frequenza. Giovani reporter della memoria. Della memoria.
0: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Fondazione Media Literacy. 30 scuole in

0: Buongiorno, siamo Maria Grazia, Giulia e Ginevra della classe 4A B del liceo scientifico da Guiri Alighieri di Partanna. Nel nostro podcast vi racconteremo la storia della guerra di mafia nel nostro paese, Partanna, una guerra che è avvenuta 30 anni fa, ben prima che noi nascessimo, ma che ha lasciato segni, testimonianze e ferite che rimangono aperte tutt'oggi. Per raccontarvi questa storia abbiamo deciso di leggere alcuni estratti dal libro di Giacomo Di Girolamo, L'Invisibile, e dall'Ultimo Padrino di Luca Ponzi, e di intervistare Giovanna Ragolia, vedova partannese di una vittima innocente di mafia.
1: Siamo nel 1987, un evento passa inosservato. Un posto di blocco dei carabinieri, appena dopo Sala Paruta, nel cuore del pellice terremotato. L'appuntato mostra la paletta, chiede le generalità di tutti gli occupanti, sono quattro, poi li lascia andare. Annota i nomi di Giuseppe Clemente, classe 1964, nipote dell'omonimo capomafia di Castelvetrano. Francesco Accardo, della famiglia dei Cannata di Partanna, classe 1939. Giuseppe Accardo, detto Mantellina, classe 1924. Sono i più anziani, ma sembrano portare il rispetto al quarto uomo. Uno lungo, serio, il volto di ghiaccio. Sta seduto dietro ed è l'ultimo a mostrare i documenti. Si muove con gesti lenti, bianchi, sembra lui il Papa. Parliamo di Messina Denaro Matteo Di Francesco, classe 1962. E sta per iniziare quella che è la loro guerra. Gli Accardo, cioè Cannata, vorrebbero comandare a Partanna. Purtroppo però non comandano mica loro, di fatto comandano gli altri, gli Ingoia, storica famiglia mafiosa della zona con attività radicate in tutto il mondo. Il primo avvertimento scatta il 6 giugno. Va a fuoco l'auto di Antonio Ingoia. La guerra è cominciata. Il 7 gennaio 1988, ignoti sparano con un fucile a pallettoni a Francesco Accardo, che resta ferito. Un uomo, tale Giuseppe Stassi, lo aiuta e lo accompagna a casa della madre. L'appuntamento con la morte è solo rinviato al 29 giugno, il ventre squarciato dalle fucilate accanto al cancello della villa di un gioielliere di Partanna. Il fratello Stefano subisce la stessa sorte. Scampa al fuoco nemico a metà luglio, ma viene ucciso un anno dopo, l'11 luglio 1989. Il 12 aprile 1990 verrà ucciso anche Stassi, colpevole di aver prestato soccorso al boss. Nel frattempo la risposta degli Accardo è arrivata ed è stata violentissima. È forse il caso di Lupara Bianca più grave in provincia di Trapani. Scompaiono, insieme, Filippo Ingoia, il figlio Pietro e un amico. Ancora, il 20 settembre 1989, a Sala Paruta muore assassinato Giuseppe Baiamonte. Il 15 ottobre, le abitazioni di Francesco Rallo, Antonino Trinceri e Antonino Tumbarello vengono colpite da una scarica di proiettili. Il fratello di Filippo Ingoia, Pietro, viene ucciso il 3 dicembre. Il 4 febbraio 1990 viene collocata una bomba nella Fiat 850 di Rosario Accardo, fratello di Stefano. L'attentatore muore nell'esplosione, si chiamava Antonino Scirè. L'11 luglio 1990, mentre il paese vive le notti magiche d'Italia 90, vengono eliminati Giuseppe Piazza e Rosario Sciacca. Dopo l'omicidio dell'architetto Ingoia, Piazza aveva capito di essere in pericolo ed era scappato dall'Italia. Poi era ritornato e si era messo in contatto con dei mafiosi, chiedendo loro perdono e pietà. Gli risposero di non preoccuparsi, acqua passata. Lui era tornato a vivere a Partanna più sereno e fu ucciso. È il 31 agosto quando, ai mercati generali di Palermo, viene ucciso l'autotrasportatore Isidoro Cesare, uomo degli Accardo. Altre date, altri nomi. Il 15 settembre Gaetano Ragolia, il 28 novembre Antonino Russo, che era autista di autobus e compare d'anello di Pietro Ingoia. 1991, Salvatore Atria viene ucciso il 24 gennaio, stava abbassando la saracinesca della sua sala giochi. Nicolò Atria cade invece il 24 giugno. Il giorno dopo Antonio Cullotta si salva per miracolo. A settembre viene ucciso Francesco Lombardo a Castelnuovo, in provincia di Pavia. Era fuggito da Partanna perché aveva saputo che Cannata lo avevano inserito nella lista nera. Non è bastato. A fine anno è il turno di Carlo Salvatore Favara, detto l'Avvocaticchio. Poi però arrivano tre donne, Rosalba Triolo, Piera Aiello Rita Atria, e decidono di raccontare al mondo quello che sta succedendo. Paolo Borsellino, procuratore di Marsala, ascolta il racconto delle donne di Partanna. Decide di cominciare a indagare su Messina Denaro, di avviare indagini approfondite su un contesto criminale che finora è stato solo sfiorato dall'attenzione dello Stato. Borsellino ha capito tutto. Ha capito che la provincia nasconde un cuore di tenebra. Sollecita i suoi collaboratori, è impaziente, vuole prenderlo prima che sia troppo tardi. Purtroppo non ne avrà il tempo.
0: Come abbiamo sentito nelle parole del libro di Giacomo Di Girolamo, l'11 giugno 1990 Rosario Sciacca fu vittima innocente di un agguato mafioso che aveva come obiettivo Giuseppe Piazza, un camionista con numerosi precedenti penali. Luca Ponzi racconta così l'episodio nel suo libro L'ultimo padrino.
2: Non aveva nessun legame con la mafia. Rosario Sciacca, un muratore di 38 anni con l'unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Siamo a Partanna, un popoloso paese della Valle del Belice, da tempo al centro di traffici poco puliti. Rosario è insieme a un camionista, Giuseppe Piazza, che negli affari mafiosi era invischiato fino al collo, ben noto alle forze dell'ordine soprattutto per avere un fascicolo penale, spesso una spanna. Piazza era stato anche il guardaspalle dell'architetto Antonio Ingoia, ucciso un anno prima in agguato. In occasione aveva risposto al fuoco ed era riuscito a sfuggire ai colpi. I killer arrivano a bordo di due auto, una Peugeot 205 e un furgone Citroën, rubate a Mazara del Vallo. Il copione è sempre lo stesso in quegli anni in Sicilia. Inchiodano, scendono e fanno fuoco. Giuseppe Piazza, da tempo al centro della faida che stava attraversando il paese dopo la morte del boss Salvatore Accardo, muore sul colpo. Ma viene ucciso anche Rosario Sciacca, vittima innocente della mafia, che ogni mattina si alzava per andare a guadagnarsi onestamente il pane in un cantiere. Siamo in pieno giorno, restano feriti pure tre passanti. E Matteo Messina Denaro cosa c'entra? C'entra, perché ormai la Valle del Belice è sotto il suo controllo e in quell'auto, seduto accanto al guidatore, c'era proprio lui. In quel gruppo c'era anche Antonio Patti, un killer al servizio delle cosche, con ben 38 omicidi sulle spalle. Durante le udienze del processo Omega, conclusosi con 27 ergastoli ad altrettanti mafiosi trapanesi, racconta quell'agguato. I membri del gruppo di fuoco uscirono da un garage con l'auto. Messina Denaro stava seduto davanti. Erano armati di pistole e un fucile. Davanti c'era un furgoncino, dal quale, arrivati sul posto, scese Vito Mazara, che si inginocchiò e sparò alcuni colpi con il suo fucile, colpendo alla nuca Piazza. Subito dopo, Giovanni Leone, armato di mitra, sparò ad un uomo che era in piedi vicino a Piazza. Poi Messina Denaro esplose a sua volta un colpo in aria per spaventare i passanti. Il tutto in pochi secondi, forse un minuto.
0: Questo è il tragico racconto, nelle parole di Luca Ponzi, della morte di Rosario Sciacca. Stamane abbiamo avuto il piacere di intervistare nella nostra scuola la vedova Giovanna Ragolia, 68 anni, alla quale abbiamo chiesto cosa ricordasse di quel giorno.
3: Di quel maledetto mattino ricordo poco, perché non avevo capito che, trovandolo lì steso a terra con un lenzuolo sopra, poteva essere successo quel dramma che poi ho capito dopo tanto tempo. Pensavo fosse caduto dalla demolizione che stava facendo. Invece non fu così, perché lì erano due lenzuoli dove lui, innocente, aveva pagato per un criminale schifoso a cui sei killer spararono, ma uccisero anche lui.
1: Prima della tragica morte di suo marito, come ha vissuto il periodo della guerra di mafia in paese?
3: Sinceramente I primi tempi non avevo capito molto bene, ma quando mi sono rialzata, ma da questo dolore così grande, perché in quell'istante ti strappano il cuore, non sai come fare. Ma poi mi sono svegliata e quindi ho un po' capito tutta la storia e mi sono costituita parte civile e sono stata per 6 anni al processo Mega a Palermo. È iniziato all'aula bunker del Lucertone e poi conclusosi invece al San Giuliano a Trapani. Sì, sono stati tutti condannati perché uno dei maledetti killer, Antonino Patti, aveva fatto il collaboratore di giustizia e aveva descritto minuziosamente quello che quel maledetto mattino era successo. Sono stati condannati tutti con l'ergastolo, ma rimaneva il criminale più criminale della storia d'Italia, Matteo Messina Denaro, perché già era latitante. Ma il 16 gennaio 2023 lui fu arrestato, o si fece arrestare, questo mi rimane questo dubbio, perché è strano che l'hanno arrestato molto delicatamente, mettendoselo a braccetto, mancava soltanto che mettessero un tappeto rosso. Vabbè, è andata così.
1: Quindi, quali sono state le sue emozioni quando ha preso la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro? Cosa pensa che le autorità avrebbero potuto fare meglio per evitare la latitanza di questo criminale per quasi 30 anni?
3: Certamente. Mi pare impossibile che un criminale così possa vivere in un paesino come Campobello di Mazzara, un paesino non so di quanti mila, 7-8 mila abitanti, e nessuno mai seppe chi era, né marescialli, né vigili urbani, né sindaco, né cittadini comuni. È strano.
1: Abbiamo visto i manifesti da lei esposti a Partanna, che dimostrano la forza che lei ha avuto in tutti questi anni nel lottare per la giustizia che suo marito merita. Cosa l'ha spinta a non mollare mai e a non far vincere la paura?
3: Ma certamente il grande amore per quell'uomo così bello, buono e onesto. E poi, ragazzi, io faccio un appello accorato a tutti voi giovani. Mai, mai abbassare la testa, mai dire sì, mai chiedere favori. E quindi io ho sempre vissuto così.
0: La signora Ragolia ha poi deciso di leggere questa poesia che le è stata dedicata da un insegnante che ha conosciuto in una delle varie scuole in cui continua a raccontare la sua storia e a tenere in vita il ricordo dell'amato marito.
3: L'inferno nel cuore. Scappate, correte, or fugge la gente, rumori di spari, nessuno li sente. Succede che adesso è tutto confuso, la morte è arrivata, il piano è concluso. Giovanna ora è sola, nel buio cammina, tenendo la mano alla figlia bambina. Che fu? Che successe? Che grida la gente? Dov'è mio marito? Nessuno sa niente. La ruspa muoveva quel giorno la terra di chi progettava nel petto la guerra. Morì tuo marito, si chiuse il sipario, Giovanna di fronte hai solo il calvario. E gli occhi socchiude pensando che è un sogno, si vuole svegliare, ne sente il bisogno. Stringendo la figlia bambina nel letto, si sente strappare il cuore dal petto. La vita è cambiata, non c'è più l'amore, ti resta soltanto l'inferno nel cuore. Giovanna si alza e traccia il sentiero di ciò che da ora le importa davvero. inizia la guerra al male che umilia e sporca con il sangue la nostra Sicilia.

Il podcast Guerra di Mafia a Partanna è stato realizzato dalla classe 4B dell'Istituto Scientifico D'Aguirre Alighieri nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nell'aprile del 2024.

deserti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Sono le 11:04.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavito. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala agli assi Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, noi siamo Noemi, Carola, Giulia, Francesca e Rachele della classe terzo A del liceo classico Alessandro Torlonia di Avezzano, in provincia dell'Aquila. E oggi parleremo di bambini vittime di mafia. Come riporta La Via Libera, pensieri nuovi, parole diverse, in un articolo di Marco Panzarella del 22 novembre 2022, la criminalità organizzata non si è mai fatta scrupoli davanti ai più piccoli, uccisi in agguati che avevano come obiettivo i genitori e con modalità disumane. In 120 anni di storia criminale italiana, i minori assassinati risultano più di 100. Oggi racconteremo le 4 storie di bambini colpiti dalla mafia che ci hanno particolarmente sconvolto.

0: 18 maggio 1990, nel rione Sanità di Napoli, avvenne l'orrendo omicidio di Nunzio Pandolfi, di appena 2 anni. I killer fecero irruzione nella loro abitazione. Il bambino era in braccio al padre Gennaro Pandolfi, l'autista del boss di Forcella Luigi Giuliano. I due uomini restarono uccisi mentre Nunzio, dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, morì durante l'intervento. L'omicidio era necessario per pareggiare i conti nella lotta con i superboss di Secondigliano. Il 9 giugno 2009 furono condannati all'ergastolo Luigi Guida, l'organizzatore, e Giuseppe Mallardo, il mandante dell'omicidio.
1: Il caso di Emanuele Attardi riguarda un bambino che, contrariamente a come si potrebbe pensare, non aveva parenti legati agli affari criminali. Emanuele era un bambino di 11 anni, ucciso a Bagheria, in provincia di Palermo, nel novembre del 1874. Mentre passeggiava con suo padre, Gaspare Attardi, cancelliere della pretura di Bagheria, che combatteva la criminalità locale, l'associazione dei Fratuzzi, nel Minino Resicari perché aveva contribuito a far arrestare un mafioso, Emanuele fu colpito da colpi di arma da fuoco, proprio sotto gli occhi del padre, e morì subito dopo.
2: Il 23 febbraio 1990 il piccolo Saverio stava giocando per strada, come tutti i giorni nel centro della sua città, Vibo Valentia. Quella sera, però, Saverio non era tornato a casa al solito orario. Una cosa strana che aveva immediatamente allarmato la madre Silvana e i fratelli più grandi. Ovvio pensare al padre Saverio, Nicola Purita, che 8 anni prima, il 24 ottobre del 1982, era stato ucciso barbaramente dalle cosche locali. Un colpo di pistola alla testa prima di essere bruciato e rinchiuso nel portabagagli di una Mercedes. Nel febbraio del 1990 le indagini sulla scomparsa del piccolo Saverio Purita non lasciarono nulla intentato. Il bambino viene descritto come una persona socievole, gioiosa ma particolare. Parlava spesso con persone più grandi di lui, da cui si faceva dare passaggi in auto o in moto. Il 27 febbraio del 1990, dopo 4 giorni di ricerche, Saverio Purita viene ritrovato. Si trova in una pineta nella zona di Torre Mezza Praia, di Curinga, tra Vibo Valentia e Lamezia Terme. Il suo corpicino è quasi del tutto carbonizzato e la testa è immersa nella sabbia. Aveva soltanto 11 anni. Probabilmente quel venerdì Saverio si era fidato della persona sbagliata. Forse un pedofilo, oppure la sua morte era legata a quella del padre, anche lui ritrovato carbonizzato. Questa storia la leggiamo dal Corriere della Calabria.
3: Simonetta Lamberti era la figlia del magistrato Alfonso Lamberti. La bambina e il padre erano usciti per una passeggiata quando la loro auto venne affiancata da un altro veicolo. Il boss comandò di sparare al padre della bambina mentre Simonetta dormiva in macchina. Ci ha colpito maggiormente un'intervista del Corriere della Sera di Gabriele Boiano alla madre di Simonetta, dove le venne chiesto se le fosse mai capitato di sognare la figlia defunta e raccontò che 2 anni prima aveva sognato che sua figlia, mentre era sulla riva del mare, veniva presa da un'ombra alta e magra che portava tra le braccia una bambina morta. Era proprio Simonetta, aveva i capelli bagnati e una macchia sulla tempia, le stesse cose che Angela ha rivisto nel letto di morte di sua figlia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Si evaisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise.

Finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò, e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: Ho visto un re.
1: Se lo discuse?
0: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Ciao, voi siete?
3: Le Redne.
2: E da dove venite?
3: Veniamo da Santo Stefano Magra.
4: E io da Romito, Castelnuovo Magra.
5: Verici.
2: E che cosa vi ha spinto a venire qui?
3: Tanta fama.
2: Qual è il vostro genere musicale?
4: Dipende, varia. Spaziamo da rock and roll, funk.

0: andiamo al metal, all'epic metal, di tutto. Stiamo cercando un genere.
1: Questo concerto può servire in qualche modo ad aiutare i bambini della Tanzania?
0: Dovrebbero essere più spesso questi concerti, secondo me, per la beneficenza. È molto importante qualificare le band emergenti.
2: Sì, poi comunque non solo perché per la beneficenza per questi bambini che poveracci sono davvero molto messi male.
3: Ma sì, se le persone offrono soldi tutto si può fare, compresa la beneficenza e anche un po' di miglioramento di queste povere persone.
2: Quando si parla di soldi ti sei sempre.
1: È il primo concerto che fate?
3: No, il secondo.
1: Raccontateci del primo.
4: Prima è stato organizzato dai ragazzi dell'artistico di Spezia, praticamente hanno allestito un posto sotto il civico.
2: Se posso dirlo, questa è leggermente organizzata meglio.
0: Sì, anche perché nell'altra non c'erano le casse spia, non riuscivamo a sentire.
1: La prima volta che partecipate ad opere di beneficenza?
0: Sì. Speriamo di...
1: Molto bene. Con questo è tutto, grazie mille e in bocca al lupo per il prossimo concerto.
5: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
6: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

Ti ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare, però I guess

perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da abusato, come dici tu,

dittatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciarti addosso. Canto ti negri perché proprio a me, che sono bianco pulito come un giglio. Amo le donne, le facce impazzire. Povero Martin, meglio ripartire.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Kevin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans. It's rolling.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Un pentito di mafia che dopo l'arresto nel giugno 1993 decise di confessare i crimini di Cosa Nostra, provocando l'ira di 4 boss mafiosi: Matteo Messina Denaro, Lolluca Bagarella, Giuseppe Graviano e Giovanni Brusca. Inizialmente i 4 progettarono l'assassinio del 12enne, ma Brusca poi decise sarebbe stato più vantaggioso il sequestro di Giuseppe e di Matteo. A organizzare il rapimento fu Giuseppe Graviano. Quel pomeriggio, nel 23 novembre 1993, in un maneggio di Villa Abate, il piccolo Giuseppe fu rapito con l'inganno, come riportato da Gaspare Spatuzza, che prese parte al rapimento. I mafiosi si travestirono da agenti della DIA, dissero al bambino che lo avrebbero riportato dal padre. La famiglia disperata cercò notizie del figlio in tutti gli ospedali palermitani fino al 1 dicembre 1993. Quel triste mercoledì la famiglia ricevette un messaggio su un biglietto con scritto «Tappaci la bocca» e 2 foto del ragazzo che teneva in mano un quotidiano del 29 novembre 1993. Purtroppo fu chiaro che il rapimento era finalizzato a spingere Santino Di Matteo a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci e sull'uccisione dell'esattore Ignazio Salvo, ucciso su ordine di Totò Riina, in quanto aveva dato garanzia che si sarebbe arrivato affinché in Cassazione la sentenza del maxi processo venisse annullata. Senza però riuscirci. Da quel momento il piccolo Giuseppe trascorse i suoi ultimi 779 giorni d'inferno in diversi bunker sparsi per la Sicilia, finché l'11 gennaio 1996 i rapitori strangolarono e sciolsero il bambino in una tanica di acido, ponendo fine alla vita del povero ragazzo. A pochi anni dall'accaduto riportiamo le confessioni rilasciate da alcuni dei carnefici.
6: Sono responsabile della morte e del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, che aveva 13 anni quando fu rapito e 15 quando fu ammazzato. Questa è una delle dichiarazioni di Giovanni Brusca, tratto dal libro Ha ucciso Giovanni Falcone, edito Mondadori. Brusca fu condannato a 25 anni di carcere come mandante dell'omicidio, dopo essere diventato collaboratore di giustizia durante un'udienza del processo sulla strage di Capaci. Chiese perdono ai Di Matteo. Attualmente Brusca non si trova più in carcere. Rilasciato il 1 giugno del 2021. Oggi è considerato uno dei collaboratori di giustizia più attendibili per svelare i segreti di Cosa Nostra, anche se resta socialmente pericoloso. I giudici hanno stabilito che Giovanni Brusca debba essere riattivata la sorveglianza speciale, che aveva già dai tempi in cui era mafioso proclamato.

Il 28 luglio 1998 anche Vincenzo Chiodo, esecutore materiale dell'omicidio di Matteo, raccontò in aula durante il processo Bagarella l'esecuzione dell'omicidio. Questa era stata la sua terribile e crudele confessione. Io ho detto al bambino di mettersi in un angolo, cioè vicino al letto, quasi ai piedi di esso, con le braccia alzate e la faccia al muro. Allora il bambino, per come io ho detto, si è messo a faccia al muro. Io ci sono andato là dietro e ci ho messo la corda al collo, tirandolo uno sbalzo forte. Me lo sono tirato indietro e l'ho appoggiato a terra. Enzo Brusca si è messo sulle sue braccia, inchiodandolo in questa maniera, e Monticciolo si è messo sulle gambe del bambino per evitare che così si muoveva. Nel momento dell'aggressione Monticciolo gli dice: «Mi dispiace», rivolto al bambino, «tuo papà ha fatto il cornuto». Il bambino non ha capito niente, perché non se lo aspettava, non si aspettava niente. E poi il bambino non era, come voglio dire, non aveva la reazione di un bambino, sembrava molle, anche se non ci mancava niente da mangiare. Dopo averlo spogliato, gli abbiamo tolto anche un orologio che aveva con sé. Abbiamo versato l'acido nel fusto e lo abbiamo preso. Io dai piedi e Monticciolo e Brusca l'hanno preso per un braccio l'uno. Così abbiamo messo nell'acido e ce ne siamo andati. Siamo usciti perché per colpa dell'acido si soffocava lì dentro. Poi siamo andati tutti a dormire. Queste sono le atroci e inumane dichiarazioni riportate da Chiodo, che è stato condannato in via definitiva a 17 anni di carcere per l'omicidio di Giuseppe. Nel 2007 gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. Adesso vive in una località segreta ed è anche lui collaboratore di giustizia.

In ricordo dell'innocente, negli anni seguenti, molte associazioni e il mondo del terzo settore ha dedicato momenti di raccoglimento e ricordo della giovane innocente vittima. A distanza di anni però non finisce l'amarezza. Fra le iniziative per ricordare Giuseppe Di Matteo c'era stata la realizzazione e l'intitolazione della scuola primaria in via Cadorna a Castelvetrano, dove studiò il boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'intitolazione era avvenuta a maggio scorso, un gesto nobile in denuncia della mafia. Tuttavia, a inizio dicembre era giunta una triste e amara notizia: la chiusura imminente della scuola. L'istituto era stato accorpato a un'altra già esistente scuola presente in paese. Una decisione presa dalla conferenza regionale della Sicilia, che stava facendo discutere e aveva scatenato anche la reazione del presidente della scuola, che intervistato dalla testata fanpage.it ha dichiarato: personalmente, per salvaguardare non solo l'istituto ma anche la qualità di istruzione della comunità cittadina, già da molto tempo ho incontrato le dirigenti scolastiche, che insieme hanno trovato un semplice accordo, ovvero quello che il primo circolo avrebbe ceduto una delle due scuole medie all'istituto di Matteo, come spiega il sindaco. Su questa scuola c'è una questione di immagine notevole. Abbiamo lavorato tantissimo per poter avere consapevolezza su cosa era la mafia in generale e su cosa erano e sono i Messina Denaro per questa città. Ricordo ancora la presenza di numerose autorità quando qualche mese fa abbiamo deciso di dedicare la scuola al piccolo Di Matteo. Adesso invece mi sembra assurdo che un misero tratto di penna venga chiusa una scuola. Mi sembra solo un modo semplicistico di vedere un aspetto che invece rilevo molto, molto importante. Spero che la regione con il suo presidente possano ritornare indietro su questa decisione. Queste le dichiarazioni del presidente della scuola. Negli ultimi giorni però il fratello del piccolo Di Matteo ha dichiarato su fanpage.it che la scuola resterà aperta sotto dichiarazione del sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano e rimarrà intitolata a suo fratello Giuseppe. Per chi volesse saperne di più sulla storia di Di Matteo, oltre a tanti articoli e libri, suggeriamo anche la visione di un film dedicato, Sicilian Ghost Story. Il film è ispirato proprio alla tragica storia del piccolo Di Matteo, ma all'interno di esso troviamo un piccolo particolare. Il protagonista, come molti potrebbero pensare, non è il giovane Giuseppe, ma è Luna, la ragazza innamorata persa di esso, che non si arrenderà a cercarlo. Il film, quindi, è quindi raccontato con gli occhi della giovane, con la sua innocenza e il suo amore.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il numero delle vittime è in continuo, tragico aggiornamento. Il lavoro incessante dei soccorritori, città devastate e ospedali al collasso. La Colombia è alle prese con le conseguenze del violento terremoto di ieri. Cristina Scarpa.
1: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia, il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni, è fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente della Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma a meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.
0: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'associazione medica di Ceuta intanto lancia l'allarme: nella città autonoma è in corso una vera e propria catastrofe sanitaria. Aperta dalla doppietta oro argento di Fabri Weir nel getto del peso maschile, la spedizione azzurra agli europei di atletica a Birmingham cala oggi altri 2 assi. Nadia Battocletti difende nei 5.000 metri il titolo conquistato 2 anni fa a Roma, punta addirittura al tris nei 100 metri un fiducioso Marcel Jacobs.
2: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da 2 campionati europei vinti, puntiamo al terzo, non nascondo che gli avversari ci sono tosti, però so di star bene, so che è stata un'ottima stagione in crescendo e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
0: Medaglie nel mirino degli azzurri anche nelle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Stasera Thomas Ceccon nella finale di 50 farfalla, Nicolò Martininghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è top.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, qui Radio Jeans, istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Siamo qui con voi per la seconda puntata di Arte al Buio, programma che si propone di condurvi a vedere importanti opere d'arte. Impresa davvero difficile, visto che la nostra è una trasmissione radiofonica. Io sono Edoardo e qui con me c'è Asia, che come al solito avrà un compito molto importante. Ciao Asia!
1: Ciao Edo, ciao a tutti! Oggi la nostra proposta è veramente interessante. Si tratta di Via Andante sul mare di nebbia, di Caspar David Friedrich, forse più noto come il Via Andante. Ma cerchiamo di capire chi è il pittore.
0: Allora dunque, Caspar David Friedrich è nato a Greifswald il 5 settembre del 1774.

0: È morto a Dresda il 7 maggio del 1840. Che mi dici dei temi delle sue opere?
1: L'artista è uno dei più importanti rappresentanti del paesaggio simbolico. Basava la sua pittura su un'attenta osservazione dei paesaggi della Germania e soprattutto dei loro effetti di luce. Considerava il paesaggio naturale come opera divina e le sue raffigurazioni ritraevano sempre momenti particolari come l'alba, il tramonto o elementi di tempeste. Ma torniamo alla sua biografia. La sua vita non è stata delle più felici.
0: È vero, all'età di 13 anni la lastra di ghiaccio su cui pattina si rompe e Caspar precipita in acqua. Per salvarlo dall'annegamento, il fratello Johann perde la vita. 4 anni dopo muore in un incidente la sorella Maria. E tutte queste tragiche circostanze e alla rigorosa educazione si fa anche risalire la sua malinconia.
1: Per quanto riguarda le tecniche usate, Friedrich è particolare, originale?
0: Beh, in parte sì. Di solito nel paesaggio pittorico tradizionale lo spazio è diviso in 3 piani, cioè un primo piano, un secondo piano che lega con il primo al terzo e poi vabbè lo sfondo.
1: E invece Friedrich?
0: Lui invece sostituisce una divisione in 2 piani, abolendo il secondo.
1: Cioè? Spiega meglio.
0: Al primo piano succede immediatamente lo sfondo, che così appare talmente lontano da sembrare irraggiungibile e infinito.
1: Ma le sue opere piacciono? Hanno successo?
0: Beh, inizialmente no, ma nel 1805 invia un concorso di Weimar 2 disegni a seppia, la processione al crocifisso e pescatori a riposo nel lago, che vengono premiati a pari merito.
1: Sì, ho letto qualcosa a proposito. La giuria della mostra, organizzata dagli amici dell'arte di Weimar, presieduta fra gli altri da Goethe e Schiller, premiò i disegni, ma non ne comprese lo spirito.
0: Beh, dici proprio bene. Criticarono gli alberi, troppo nudi, di uno e dell'altro. Dissero che non si comprende il suo significato, ammesso che ne abbia uno.
1: Questo non lo sapevo. Io comunque ricordo di Friedrich la croce della montagna.
0: Ah, quella è una pala per altare commissionata da una famiglia nobile. In origine era un disegno a sepia, presentato all'Accademia di Dresda, che rappresentava una montagna coperta da abeti e sormontata da una croce. Ti ricordi la tecnica?
1: Il disegno a seppia era a quel tempo molto popolare a Dresda. Friedrich era solito predisporre la composizione a matita, estendere poi l'inchiostro per rendere l'effetto sfumato e scurisce. Scurisce dove era necessario, sovrapponendo strati di inchiostro. La composizione mantiene così precisione e chiarezza.
0: Comunque paesaggi, foreste, nebbie e tanta natura. Non a caso la musica che sentiamo in sottofondo è proprio dedicata alla natura.
1: Sì, sentiamola, è la colonna sonora del film Into the Wild.

0: Bella canzone, d'atmosfera, è No Ceiling di Eddie Vedder.
1: Colonna sonora della proposta della seconda puntata di Arde a Buio, qui a Radio Jeans. La natura del film Into the Wild, i paesaggi naturali di Friedrich, ma andiamo avanti.
0: Sì, sì, mi sembra arrivato il momento per la nostra proposta di Arte al Buio. Asia, tra pochi minuti, vedrà per noi Viandante sul mare di nebbia, di Caspar David Friedrich. E prima di seguire Asia nel suo percorso, vi presenterò una brevissima scheda tecnica dell'opera. È un dipinto ad olio su tela, realizzato nel 1818, e attualmente esposto ad Amburgo. In primo piano, un uomo, dalla figura scura, che dà la schiena all'osservatore. Si staglia su un precipizio roccioso, è avvolto in un soprabito verde scuro, e con la mano destra afferra un bastone da passeggio. Il viandante contempla il panorama sottostante, coperto da un mare di nebbia, da cui il titolo dell'opera. In secondo piano si alzano diverse cime, sulle quali si può notare la presenza di alberi e vegetazione. Più oltre, la nebbia si espande in un modo indefinito, arrivando a mescolarsi con l'orizzonte e a diventare indistinguibile dal cielo nuvoloso. Vi è anche un uso mirato della prospettiva. Infatti il punto di vista è posto all'altezza della testa del personaggio e questo ne favorisce la sua identificazione, perché è come se lo si guardasse dall'alto. Colui che osserverà il paesaggio, come fa il viandante, deve provare le stesse sensazioni che prova il viandante. Ma è arrivato adesso il momento di conoscere la nostra opera attraverso le parole di Asia. Seguitela nel suo viaggio al buio, chiudete gli occhi e cercate di immaginare l'opera che vi proporrà. Vi ritroverete non davanti all'opera, ma dentro l'opera. E ora, atmosfera.

Lì, sulla scogliera, c'è un uomo. È girato di spalle. La sua sagoma cupa si staglia sullo sfondo. Indossa un abito scuro e un bastone da passeggio. Si appoggia al bastone. La gamba destra è leggermente piegata in avanti. Il peso del suo corpo è bilanciato dalla gamba sinistra, tesa. Sembra aver fatto appena l'ultimo passo. E poi essersi fermato davanti allo strapiombo, impossibilitato ad andare avanti. Forse è arrivato lì e già sapeva di non poter proseguire oltre. Forse è proprio lì dove voleva arrivare, davanti all'infinito che si stende davanti a lui e intorno a lui. Non si vede il suo volto, solo il collo sottile e i capelli mossi dal vento. L'atteggiamento è pacato, tranquillo. La posizione è quella di chi ha deciso di fermarsi e guardare, come si fa davanti a un panorama che intriga, che attrae e spaventa nello stesso tempo. Istintivamente distolgo i miei occhi dalla sua figura e guardo intorno a lui. Vedo quello che lui vede. Un mare di nebbia nasce e si espande in modo indefinito. Arriva a mescolarsi con l'orizzonte, diventa tutt'uno con il cielo nuvoloso. Non c'è vegetazione, non ci sono angoli accoglienti, rocce nere e inospitali bucano il vapore. Sembrano quasi svanire tutti i contorni. La nebbia diventa quasi palpabile. Ora nasconde, ora rivela. Se ne avverte l'esalazione umida. L'uomo è lì, solo. Anch'io sono lì sola, davanti all'infinito. Mi lascio andare, mi emoziono, mi perdo. E il naufragar m'è dolce in questo mare.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Continua drammaticamente a salire il numero delle vittime del terremoto che ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Il sisma più forte degli ultimi decenni. Si contano finora 169 morti. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso. Intanto è stato riaperto l'aeroporto di Cali. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne. Le tensioni tra Roma e Madrid si rinfocolano con le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che in conferenza stampa da Ceuta, dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, assicura: nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen. Intanto è altissima l'attenzione ai controlli dopo che gli 007 hanno intercettato segnali di un nuovo piano per un ingresso di massa nei giorni di Ferragosto. Sigfrido Ranucci, tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia. Parla l'avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista al centro della vicenda che ha fatto scattare l'arresto di Walter Lavitola. Per l'imprenditore pluripregiudicato domani l'interrogatorio di garanzia, mentre si fa imminente la richiesta di estradizione per il suo factotum camerunense Tavares, ora latitante in Africa. Lavitola ha organizzato l'attentato per favorire l'ascesa politica dell'amico, che sarebbe stato sedotto dai suoi piani, e l'ipotesi del GIP nell'ordinanza di arresto. La morsa del caldo si mantiene salda in Italia. Oggi ancora 19 città con il bollino rosso. Questa quarta ondata di calore potrebbe concludersi tra lunedì 17 e martedì 18. Le prime indicazioni per gli esperti meteo sono per un abbassamento delle temperature accompagnato da un'allerta per violente precipitazioni e temporali. Ed è tutto, a più tardi.
1: Mr. John Lord.

Afternoon Rock, die Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum.
1: Hey yo, Radio Jeans, il mio microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica è pop.
2: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Sono le 16 e 6 minuti.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Sale 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Un sisma di magnitudo 7.4, il più forte dal 1970. Intanto si continua a scavare senza sosta tra le macerie. Circa 800 i feriti, oltre 2.700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Riaperto l'aeroporto internazionale. Italia nella morsa del caldo fino al 17 agosto, oggi ancora 19 città con il bollino rosso, domani saranno 20. Le prime indicazioni per gli esperti meteo sono per un abbassamento delle temperature nella prossima settimana, ma in queste ore già alta l'allerta per violente precipitazioni. Si temono bombe d'acqua, temporali improvvisi e localmente violenti, grandinate e forti raffiche di vento. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. Crisi migranti. Il ministro dell'interno Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto dal comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto. Intanto, a riacuire le tensioni tra Roma e Madrid, arrivano le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne, ha detto in conferenza stampa dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco. Nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen, assicurato anche altissimi controlli nel timore di una nuova ondata di ingressi illegali. 46 anni dopo Gabriella Dorio cade il record italiano degli 800 metri femminili. L'impresa l'ha firmata Eloisa Coiro agli Europei di Atletica Birmingham. In occasione di una batteria, la 25enne mezzofondista romana ha corso la distanza in 1:57,56, 10 centesimi in meno del tempo della Dorio ottenuto a Pisa nel 1980. Ed è tutto, a più tardi.
2: Afternoon Rock di Radio G.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Il formaggio è più buono con la Jacco Tecnologia. Qual è il segreto del formaggio con i buchi più famosi del mondo? L'ha spiegato Hans-Peter Bachmann, responsabile del settore ricerca e latticini di Emmentaler Switzerland, che ha presentato la nuova tecnica di produzione adottata per il lancio del nuovo Emmentaler DOP. Grazie all'esclusiva Jacco Tecnologia, Emmentaler ha infatti trovato il modo di avere mucche più rilassate a produrre latte eccellente, con semplici espedienti del tutto naturali, o per meglio dire, animali. Arrivano i Jacky, nemici sterminatori delle mosche che infastidiscono i ruminanti e diventano alleati della loro tranquillità e produttività. Formaggio di Jacko? No, per ora no, ma formaggio migliore ed abbondante, grazie ai Jacky, questo sì. Rummy Flash. Quando penseranno di usare i normalissimi ragni? Noi ci abbiamo pensato in musica, anche se l'arachide in questione è appena stato fatto fuori. 883, hanno ucciso l'uomo ragno.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella questa musica, cosa stai ascoltando?
1: Boh, man fa un
0: cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, muove, hell, leggi.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Turchia fa spese in Italia, Napoli e Fenerbahce avrebbero trovato l'intesa per il cambio di maglia di Lukaku sulla base di 7 milioni di euro. Si sblocca così il mercato in entrata degli azzurri che inseguono Gabriel Jesus e Badia Schill. Vlahovic si avvicina al Beşiktaş, è pronto un triennale per l'ex attaccante della Juventus. I bianconeri trattano Lukumi per la difesa. Il Bologna però non scende sotto la valutazione iniziale di 25 milioni di euro per il colombiano. Intanto a Roma è arrivato Molina, accolto da un bagno di folla per foto e autografi. Il Parma vuole rinforzare l'attacco tutelandosi in caso di addio di Matteo Pellegrino e punta David Romero del Tigre. Il costo è di 9 milioni. Il Cagliari ufficializza l'arrivo di Kevin Carlos dal Nizza. L'accordo tra le società prevede un prestito con diritto di riscatto. Il Frosinone piazza un colpo a centrocampo e acquista Patrizio Masini dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Eccoci, con un po' di ritardo, ma arriviamo. Arriva Onda Pazza, la trasmissione di Fantapolitica di Radio Out. Questa mattina andiamo con un'edizione straordinaria di Onda Pazza, una voce nuova e un formato nuovo.
1: Sole splenda sempre allegramente.
0: A parlare a distanza di 46 anni dalla sua morte è ancora Peppino Impastato, attraverso le voci di noi studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo di San Costantino Calabro.
1: Arcobaleno.
0: Fiopoli in realtà non è solo a Cinesi, ma anche nei nostri territori. Si nasconde dietro l'angolo. Radio Out è oggi anche la nostra radio scolastica e anche noi oggi vogliamo prendere in giro la mafia. Vogliamo essere come la voce capace di spezzare ogni muro, di combattere contro ogni ingiustizia. La voce serve ad essere liberi, a sognare un posto migliore. Per questo oggi abbiamo deciso di dar voce alla voce.
2: Abbiamo ascoltatori anche Fredo di Jenny. Le nuove generazioni sono dalla nostra parte. Spero di prendere almeno un centinaio di voti, ma l'importante non è vincere, ma far sapere loro signori che le cose possono cambiare. Perché arriva un momento in cui non si può far finta di niente. Arriva un momento in cui bisogna dire basta.
3: Tutto va bene, facciamo finta che tutto va bene.
4: Ci sono storie che hanno una vita propria ed è difficile capire quando inizino o se è per questo quando è il momento di metterci in fondo la parola fine. La storia di Peppino terminò quel giorno di tanti anni fa, con il funerale e quel ringraziamento tra le labbra di sua madre. Ma la storia delle idee di Peppino e la sua battaglia erano solo all'inizio. Ma per noi che lo avevamo conosciuto, Peppino era importante.
0: E sapevamo che dovevamo continuare da dove lui era stato costretto a fermarsi. Così, il 14 maggio, a Cinisi, ci furono famose elezioni e Peppino ottenne 260 voti, anche se era già morto.
5: Ci vogliono far credere che sia inutile quindi ribellarsi e che loro siano invincibili. Ma si tratta di un fenomeno umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine.
3: Facciamo finta che...
6: Peppino! Peppino è vivo! E lotta insieme a noi!

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Meno un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai,
0: mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Occupato?
1: Oh dai, torna in pista che il DJ ha messo Radio Jeans.
0: Come, davvero?
1: Ma sì, stump stump in jeans, dalle 21:30 a mezzanotte, solo la migliore musica house.
0: Oh, aspetta che tiro sui pantaloni e vengo.
1: Dai, dai, dai.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!

0: Buona serata da Daniela Ubaldi. Hormuz torna in primo piano. Le forze americane hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Lo ha riferito un funzionario americano al Wall Street Journal. Un elicottero militare americano ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non sono segnalate vittime. Controlliamo Hormuz al 100%, aveva dichiarato poche ore prima il presidente americano Trump. E invece sono 4 le vittime, secondo gli Houthi, che hanno rivendicato l'azione in cui sono stati lanciati missili contro una nave nello stretto di Bab el Mandeb. Il Ministero dei Trasporti del governo yemenita ha dichiarato che tra le vittime figurano 3 cittadini pakistani e un indonesiano. Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, un sisma di magnitudo 7.4, il più forte del 1970. Si continua a scavare senza sosta tra le macerie, circa 800 i feriti, oltre 2.700 le persone disperse. 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario di Cali dopo essere rimaste intrappolate nel crollo parziale della struttura. Saranno ascoltati in queste ore i 2 fratelli fermati per l'uccisione di un addetto alla sicurezza nel Cosentino. Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, è deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. I 2, individuati a Belvedere Marittimo, sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio. L'indagine ipotizza il reato di omicidio aggravato dai futili motivi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Oi.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione della Moretti di Sanremo.
3: Siamo alla postazione di Radio Jeans in Sanremo e del liceo Amoretti. E oggi abbiamo un ospite particolare, Awais Ahmed, che probabilmente è un rifugiato politico, e oggi ci illustrerà un po' la sua storia.
4: Sì, sono Awais Ahmed, sono nato in Somalia nel 1981. Sono scappato da Somalia, sono stato in un paese che non c'è legge, non c'è regola. Ho avuto tanti problemi dai ragazzi Al-Qaeda.
3: E ecco, visto che tu mi hai parlato di Al-Qaeda, come hai vissuto in prima persona questo rapporto così vicino con un'associazione terroristica di questo livello, tipo Al-Qaeda? Ma il tuo rapporto con questi amici è cambiato nel momento in cui tu sapevi che facevano parte di Al-Qaeda?
4: Sì, lo sapevo perché... Okay. Lo sapevo perché quella che facevano loro non era una cosa nascondere, era una cosa chiara. Lavoravano con loro, però prima di Al-Qaeda anche loro erano mafiosi, ladri. Ho avuto tanti problemi da loro. Dopo aver problemi io... sono scappato dalla Somalia perché io giocavo calcio, ero un ragazzo famoso e anche adesso sono a Roma, sono ancora famoso per i ragazzi somali.
3: Infatti la cosa che mi ha colpito è che tutti ti chiamavano il capitano.
4: Capitano, sì.
3: Capitano.
4: Sì, capitano. Ho avuto due negozi. Un negozio era studio, vendevo DVD, film, musica, eccetera. L'altro era un negozio cosmetici. Dopo, quando loro sono arrivati in Somalia, questo gruppo di

0: dell'Al-Qaeda. Loro hanno vietato,
1: hanno vietato tutto,
0: tutto, diciamo tutto. Hanno vietato giocare a calcio, anche sentire musica, anche guardare film. Hanno chiuso tutte le cinema.
1: Eravate imprigionati?
0: Sì. Dopo mi hanno ordinato di chiudere il mio negozio.
1: E a quel punto tu cosa hai fatto?
0: Non ho chiuso.
1: Ecco.
0: Non ho chiuso perché io però ho smesso di giocare calcio perché non potevo giocare da solo. Tutti i ragazzi hanno smesso, anche il campo del calcio, i campi del calcio hanno chiuso loro. Così anche ho smesso di giocare calcio, però questo negozio non potevo chiudere. Ho deciso di no.
1: Anche perché era l'unico modo per poter guadagnare,
0: sì, giusto,
1: per poter arrivare a fine mese.
0: Sì, giusto. Dopo decidere loro, anche hanno deciso di uccidermi. Dopo ho cercato tanti motivi, ho deciso di scappare tutti dal Somalia. Perché non potevo andare anche in un'altra città, perché c'erano loro.
1: E allora come mai sei arrivato in Italia?
0: Io sono arrivato in Italia con la barca, sono arrivato a Lampedusa, sono partito da Libia, attraversato il mare, per fortuna sono arrivato a Lampedusa senza problema, 24 ore, durante 24 ore ho chiesto asilo politico a Lampedusa.
1: Più o meno ti ricordi quanti eravate nel barcone?
0: Sì, eravamo quasi 45, cioè anche c'erano donne, bambini, tutti. Mi hanno portato a Roma, ho chiesto asilo politico. Dopo mi hanno accettato documenti, permesso di soggiorno, di protezione sussidiaria.
1: E adesso a Roma cosa fai? Di cosa ti occupi tu adesso?
0: Adesso sto facendo volontario con le mie amiche dell'Argentina, sono sore, sto con loro, sono oggi così davanti a voi, mi hanno mandato Centro Astelli è un centro di rifugiati, a fare incontro con gli studenti.
1: Cosa ne pensi di questi incontri effettuati nelle scuole, fatti nelle scuole?
0: Noi abbiamo pensato, perché abbiamo visto tanti ragazzi italiani, anche stranieri, altri paesi. Loro non sanno la differenza tra immigranti e anche rifugiati. Abbiamo deciso di raccontarvi che cosa è rifugiati e che cosa è immigranti.
1: Secondo te, Wes, l'Italia è un paese razzista?
0: Come penso, il mondo non c'è un paese che... Non ci sono razzisti, tutto il mondo. Anche in Somalia ci sono razzisti. In Italia ci sono razzisti, però non tanto. Ci sono, però non tanto. Io ho incontrato tanti razzisti a Roma, però non tanto.
1: Ok, grazie mille Wes della tua partecipazione, ti ringraziamo.
0: Grazie a voi.
1: E ti auguriamo di tornare presto anche a trovarci.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Da Luca Macchè, da Liceo Amoretti, Sanremo è tutto.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Tensioni su Hormuz, dove si rincorrono anche voci di una ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Intanto oggi le forze di Washington hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Un elicottero militare avrebbe sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non ci sarebbero vittime. Ha provocato 4 morti l'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab El Mandeb, a largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa dell'attentato i ribelli Houthi. Va oltre 220 la conta delle vittime del terribile terremoto che ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia, un bilancio che contempla anche circa 900 feriti e 2700 dispersi, ed è purtroppo destinato ad aggravarsi con il prosieguo delle operazioni di soccorso. 7 persone sono state tratte in salvo intanto dall'ospedale universitario di Cali, mentre in metà paese è in tilt la rete mobile. Infine, il presidente colombiano De La Espreia è arrivato in visita nelle zone colpite. Caso La Vitola, domani l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia dell'imprenditore pregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il conduttore di Report fosse d'accordo, ma sul caso infuria lo scontro politico. Chiede Ranucci si prenda una pausa il leader della Lega Salvini, mentre si moltiplicano a destra critiche e perplessità per la guida di Report. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione, scrive su Facebook il giornalista interessato. All'attacco alle opposizioni, Fratelli d'Italia non ha mai accettato la linea editoriale di Report, sottolineano nel centro-sinistra. Partito garantista a targhe alterne, sottolineano invece i 5 Stelle. Ed è tutto, a più tardi.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Let's do it.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: quando cazzo arrivano sti comici? Non arrivano più. Ma lo trovano sto posto? Saranno mica quei coglioni là che stanno arrivando. Cioè, lavora, minchia, un'ora che aspetto. Oh, mi sa che qua, ho sentito un po' di cacciare.
1: Dai, andiamo a vedere.
0: Andiamo a suonare, chi è che suona?
1: Sono io.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ieri ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia. Si contano al momento 224 vittime, ma preoccupa il numero dei dispersi, finora quasi 3.000 persone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: La Colombia è in ginocchio dopo il terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi decenni, che ieri ha devastato la costa occidentale. Ogni ora che passa continua ad aggiornarsi la conta delle vittime, al momento 224, circa 900 feriti. Destano preoccupazione i tanti dispersi, circa 2.700. Sette persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle a Cali. Evacuati anche più di 600 pazienti, ma altri sono ancora all'interno dell'edificio. Molti bambini del reparto di pediatria. A complicare il lavoro dei soccorritori, il crollo nel paese di quasi metà della rete mobile. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, ha lasciato Cali, dove ha trascorso la notte, per spostarsi nelle città di Pereira e Manizales, tra le più ferite dal sisma. Intanto si è stretti idealmente intorno alla popolazione colombiana Papa Leone XIV con un messaggio di cordoglio e vicinanza, mentre la Commissione europea ha messo in moto la macchina degli aiuti, stanziando 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Chocó.
1: Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martiringhi, oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Zetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile libero. Ed è tempo di europei anche per l'atletica. A Birmingham scende in pista Marcel Jacobs, che va alla caccia del terzo oro di fila, col pensiero al compianto Livio Berruti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, sono contento di essere qui e non vedo l'ora di scendere in pista.
4: E allora eccolo l'orario esatto, alle 21.32 la semifinale, c'è di diritto perché tra i migliori 12 del ranking, poi incrociamo le dita, l'eventuale finale alle 22.47. Marcel Jacobs non si nasconde e mette nel mirino il terzo oro europeo di fila, forte di una stagione che lo ha visto tornare a scendere sotto i 10 secondi nei suoi 100 metri.
3: Ho ritrovato la fiducia in me stesso, sia come persona che tecnicamente, questo mi ha aiutato tantissimo. Iniziare comunque la stagione bene, correndo subito forte, mi ha aiutato e mi ha dato tanta consapevolezza che si poteva continuare a correre veramente forte.
4: A spingerlo una motivazione in più, rendere omaggio al mito Livio Berruti appena scomparso.
3: Lui è stato il primo a battere gli americani nei 200 e a vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame. E quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
1: Ed è tutto, buona serata.
5: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio Jeans.
6: Il mondo intorno ai 20.

0: L'Eventi in Jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta Frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Non solo, si tratta anche dell'unico penitenziario italiano ad ospitare una sezione femminile.
1: Secondo il Sole 24 Ore, il 41 bis è un regime di detenzione che prevede l'isolamento dei condannati in celle individuali che nello specifico contengono un letto, un tavolo e una sedia inchiodata a terra.
2: Al suo interno il detenuto è controllato 24 ore su 24 e non possono esserci i suoi oggetti personali. Nella cella non possono entrare libri, riviste e giornali, salvo delle particolari concessioni che richiedono un lungo iter di approvazione. In questo regime il detenuto non può avere contatti con l'esterno e all'interno del carcere. Anche i contatti con le stesse guardie penitenziarie sono fortemente limitati.
3: La sua introduzione è mossa da tutte quelle situazioni definite di emergenza per le quali è possibile limitare fortemente i diritti dei detenuti con il fine ultimo di garantire e ripristinare la sicurezza.
4: La sua introduzione avvenne nel 1986 in via temporanea con la legge Gozzini. Ben presto però il 41 bis, definito da molti carcere duro, si trasformò in una misura permanente, entrando a far parte stabilmente dell'ordinamento penitenziario e da oltre 30 anni è uno degli strumenti più utilizzati soprattutto in materia di criminalità organizzata.
1: Questo particolare regime carcerario, introdotto come risposta alle stragi mafiose che hanno causato la morte dei giudici Falcone e Borsellino e degli agenti delle loro scorte, non nasce però per isolare i detenuti e aggravarne la pena, ma per evitare che i detenuti continuino a comunicare all'esterno e impartire direttive dal carcere.
5: Sono 12 le carceri in cui sono detenuti i carcerati al 41 bis. La maggior parte di loro si trova all'Aquila e a Milano Opera.
6: La struttura dell'Aquila è stata ultimata nel 1986 ed è entrata in funzione nel 1993. Già dal 1996 fu adibita quasi interamente alla custodia di detenuti sottoposti a particolari regimi di alta sicurezza che alloggiano in celle singole.
7: Ora ospita 12 donne e circa 160 maschi e prevede anche aree riservate.
8: All'inizio degli anni 2000 furono gli stessi agenti penitenziari a scioperare per la difficile vita interna e per l'adeguamento degli organici, anche perché la struttura in quegli anni si gonfiò di detenuti pericolosi dopo la chiusura di Pianosa e Asinara.
1: Nel supercarcere dell'Aquila sono stati ospitati detenuti eccellenti come il boss mafioso Bagarella, cutolo della nuova camorra organizzata, l'esponente dei casalesi Schiavone, detto Sandokan. Qui fu detenuto anche

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: pom pom pom pom pom.
1: Hey yo, Radio Jeans, il mio microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica in pop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: L'eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno amici di Radio Jeans, siamo in compagnia di Carlo Pizzorno, direttore generale dell'Unione Sportiva Cairese. Carlo, si sta avvicinando il torneo internazionale, allora è tutto pronto?
2: Sì, tutto prontissimo, ti ringrazio per pubblicitare questa manifestazione, che è una manifestazione penso in Europa sia una delle migliori, ce lo dicono gli altri, quindi se lo dicono gli altri lo possiamo dire molto, molto forte anche noi. Quindi oggi è una giornata non bella per la Cairese, perché purtroppo oggi abbiamo perso un anno di lavoro, di tanto lavoro, quindi però ha vinto il Bogliasco e complimenti al Bogliasco, non siamo qui a fare proclami, anzi sicuramente ci riproveremo. Siamo pronti per questa grande manifestazione, una manifestazione che tutti ce la invidiano, tutti gli anni la miglioriamo, siamo pronti a partire, quest'anno è importantissimo il torneo, abbiamo due squadre inglesi molto importanti, il Manchester finalista della Champions League, quindi l'Arsenal, abbiamo per la prima volta i brasiliani, abbiamo la Costa d'Avorio, la nazionale della Costa d'Avorio, poi tutte le migliori squadre d'Europa, il Marsiglia, il Brøndby, la Stella Rossa di Belgrado per la prima volta ai nostri tornei e tutte le migliori italiane, quindi c'è una presentazione a Genova sulla MSC Crociere, dove ci sarà l'intervento di Crepè, che parlerà dei giovani, ci sarà Giovanni Galli che parlerà sicuramente di questo torneo, è una presentazione molto importante in cui fa parte di questa organizzazione che tutti gli anni migliora.
1: Mi hai anticipato anche le domande sulle squadre che ci saranno quest'anno, come hai detto tu, squadre importantissime, ma il torneo di Cairo, come abbiamo detto, oltre a essere un campionato, cioè un torneo di calcio, anche con serate piene di spettacolo, con molti personaggi famosi del calcio e non. Svelaci qualche nome di quest'anno.
2: Ma è una serata di campioni e personaggi, non solo campione, perché i campioni, i valori dei campioni lo sanno tutti che hanno dei valori, però noi premiamo anche quelli che non si vedono, sono sempre dietro le quinte, personaggi nel mondo del calcio, personaggi non del mondo del calcio che si vedono poco, ma che però sicuramente sono da premiare come i grandi campioni. Quest'anno abbiamo l'onore di avere Spillo Altobelli, ex campione del mondo, abbiamo Romeo Benetti, che non ha bisogno di presentazione, poi la chicca sicuramente ci auguriamo che sia presente, perché ha molti impegni, però ci ha fatto sapere che sicuramente spera di esserci e ce la metterà tutta per venire, è la nostra valbormidese di amici Annalisa, che noi logicamente speriamo di averla con noi, premiarla, perché sicuramente è un premio meritato, e quindi non solo i campioni, ma premiamo anche quelli che non fanno sport, e premiamo anche quelli che non hanno calcato grandi personaggi, diciamo grandi campi di calcio, però quelli che si nascondono, ma che però hanno lavorato per i giovani, hanno lavorato sicuramente per far crescere tutta questa nostra grande gioventù.
1: Ok, quindi invitiamo tutti a partecipare al torneo, a venirla a vedere il 2, il 3, il 4 e il 5 giugno, giusto?
2: Il 2, il 3, il 4 e il 5 giugno, e sabato sera alle ore 20:30 Jimmy Ghione presenta la serata di campione e personaggi dello sport.
1: Ok, allora
2: io volevo, se mi permetti, volevo ringraziarti perché ci stai pubblicizzando questa manifestazione, ti volevo ringraziare per tutto quello che hai fatto per la Cairese e per quello che sicuramente farai ancora.
1: Ok, grazie mille Carlo, grazie a tutti, alla prossima, arrivederci.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Stomp Stomp in Jeans, solo techno, house e dance.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.